0: se lavoro il world è mostra la tua corrosina la mia maradozza ma un corrosso la grandissima maradozza ma la maradozza
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segrebona e shankam kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira